0: Baú, baú, baú, mix, baú da mix.
1: Lo siento, ik ben trofic, sono spiacente.